jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte

0: whisper out of you, I whisper out of you. Yes, sir.
1: Italiana, italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio No.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta, l'avvocato di La Vitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di La Vitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e deceduto. Chiudiamo con il nuoto: Sara Curtis trionfa nei 100 dorso agli europei a Parigi. Insieme alla medaglia d'oro per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di... ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Norba.
1: Radio Norba.
2: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo...

pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

sorriso tra i vostri come stare, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

da bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Roma, nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione. Il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di... ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sei sola, solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura nella notte scura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione. Il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 d'orso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di... ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione. Il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 dorso agli europei a Parigi. Insieme alla medaglia d'oro per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: come prima?
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
0: Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso.
1: Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
1: Sto male, sto bene, ma che lavoro è che lavoro?
0: Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
1: Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come non vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60, 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e deceduto. Chiudiamo con il nuoto: Sara Curtis trionfa nei 100 d'orso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno di... ho deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare più.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Roma, nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione, il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
5: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: La musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Forse possiamo cambiarla.

uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che

0: saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto, se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a Roma. Nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione. Il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italia a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nel 100 dorso agli europei a Parigi insieme alla medaglia d'oro. Per lei, la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero. Non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Roma, nel quadro dell'inchiesta sull'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta di domiciliari per l'imprenditore presentata dal suo legale. Anche la procura si era opposta. L'avvocato di Lavitola annuncia intanto ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere sentito dai PM romani nelle prossime settimane. Ciò accadrà dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Il giornalista non dovrebbe comunque essere ascoltato prima di settembre. L'immigrazione. Il ministro Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La decisione non è una speculazione politica contro Madrid, dice il titolare del Viminale, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La cronaca: non ci sarebbero feriti a causa dell'incendio e della successiva esplosione avvenuti oggi nello stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro vicino Roma. Una ventina di dipendenti presenti, nessuno avrebbe avuto conseguenze. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vito Lo Capo in Sicilia, nel Trapanese, è morto invece per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore e è deceduto. Chiudiamo con il nuoto. Sara Curtis trionfa nei 100 d'orso agli europei a Parigi. Insieme alla medaglia d'oro, per lei la prima della carriera, arriva anche il nuovo record del mondo, che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. A Trani, nella notte tra mercoledì e giovedì, Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato accoltellato a morte da un 17enne. Il minorenne avrebbe confessato. Stando a quanto ricostruito, ci sarebbe stata una lite tra due gruppi di adolescenti per una ragazza contesa. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite alla schiena, ma non c'è stato nulla da fare. L'arma utilizzata, un coltellino acquistabile in armeria, non è stata ancora ritrovata. L'avvocato difensore ha dichiarato che il ragazzo non ha colpito per uccidere, ma per difendersi. I voli low cost programmati da Bari favoriscono le partenze anche di chi è a caccia di pacchetti convenienti per Ferragosto. Le isole greche tra le mete favorite. Sentiamo Massimo Salomone, agente viaggi.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, che naturalmente sono collegate molto bene con Bari, quindi le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York, che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Giovanotti esprime sui social tutto il suo dispiacere per l'annullamento del Jova Summer Party a Barletta, fissato per il prossimo 17 agosto. La ASL ha deliberato che l'area non è idonea per la presenza di amianto, ma Giovanotti ha così replicato sui social. Sentiamo.
4: Questa è la legge, non è che è una cosa che ho deciso io, che ha deciso qualcuno, che ha l'autorità per decidere, e gli elementi, spero, non so quanti di voi hanno prenotato alberghi, quindi insomma è un disagio. Tra l'altro l'area noi ce l'avevano, io l'avevo saputa un anno fa, quindi insomma la cosa è arrivata ieri, per cui insomma, ci hanno messo un sacco di tempo a decidere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

comunque cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

Amen. Ma fa rumore di baci e di parole, mi passa la vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sono stati i caccia Eurofighter italiani in servizio per la NATO ad abbattere il drone sconfinato in Lettonia. Le autorità locali ringraziano l'aeronautica militare. Il velivolo senza pilota sembrerebbe essere ucraino, finito fuori rotta durante un raid sulla regione russa di Leningrado. A Kusra, in Cisgiordania, c'erano anche 5 italiani tra le persone assediate dai coloni israeliani. L'esercito di Tel Aviv, intervenuto nel vano tentativo di contrastare il blocco, avrebbe espulso i nostri connazionali. Una delle case circondate è di proprietà di uno statunitense, Washington, furibonda. Nuovo record per il debito pubblico italiano a giugno, toccata quota 3.207 miliardi di euro, 26 in più rispetto a maggio, lo comunica Banca Italia. Intanto l'ufficio statistico dell'Unione Europea segnala un aumento dello 0,4% per il PIL dell'Eurozona nel secondo trimestre. L'Italia però cala da più 0,3 a più 0,2%. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un vigneto locale, al volante c'era lo zio. Inutile l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, poco fa alle 11:36, ora del crollo, il minuto di silenzio durante la commemorazione delle 43 vittime. Quello del 2026 è il primo anniversario dopo la condanna in primo grado per 32 persone ritenute responsabili del disastro. A Parma i carabinieri hanno ritrovato i 3 quadri sottratti a marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. I dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse avrebbero un valore complessivo stimato sopra i 9 milioni di euro. Il rinvenimento è avvenuto durante una perquisizione. Indagini ancora in corso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ferragosto, da Bollino Rosso a Bari la protezione civile ha diramato l'allerta di massimo livello. Oggi e domani le temperature raggiungeranno i 32-33 gradi, 35 quelli percepiti. Il bollettino alza al massimo anche l'allerta dei servizi sanitari e sociali impegnati in prima linea verso i soggetti più fragili e non solo. L'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella, avvenuto a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Non è stato ancora trovato il coltello con cui il 17enne indagato avrebbe colpito mortalmente Quagliarella durante una rissa. Il minore ha confessato, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e ora si trova nel carcere minorile Fornelli di Bari. L'autopsia sul corpo del 18enne sarà eseguita nei prossimi giorni. Ladri in azione nei lidi sul litorale di Vieste, nel Foggiano. I carabinieri hanno arrestato in flagranza 3 uomini tra i 21 e i 29 anni. L'indagine è nata dopo le numerose segnalazioni dei bagnanti derubati di zaini, denaro, cellulari e smartwatch. I 3 sottoposti ai domiciliari sono stati poi rimessi in libertà dal GIP, che non ha convalidato l'arresto. Calcio, nel weekend parte la Coppa Italia di Serie C, domani previsto il match Salernitana-Scafatese, stasera alle 21 Cerignola-Monopoli, ma alle 18 apre il derby Apulo-Lucano-Picerno-Barletta con i pugliesi che tornano tra i professionisti. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trasferiti in una casa non assediata dai coloni israeliani, i cinque attivisti italiani che si trovavano a Qusra in Cisgiordania, intervenuto l'esercito di Tel Aviv, due case ancora bloccate dagli estremisti. Il sindaco palestinese accusa: per allontanare gli italiani i soldati hanno usato la forza. La Lettonia ringrazia la nostra aeronautica militare per aver abbattuto con i suoi caccia Eurofighter un drone sconfinato ieri sera dalla Russia. Si tratterebbe di un velivolo ucraino, come suggerito anche dai media di Kiev. Sarebbe finito fuori rotta durante un raid sulla regione di Leningrado. A Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, il corpo di una 71enne ritrovato in un armadio in una casa. Fermato il figlio, che ha ammesso l'omicidio. A dare l'allarme alcuni familiari che non avevano più notizie della donna, preoccupati per le continue liti per motivi economici tra la vittima e il 51enne. Tragedia di Ano d'Alba, nel Cuneese. Un trattore si ribalta in un vigneto, muore una 22enne. La ragazza stava lavorando insieme allo zio al volante del mezzo, che potrebbe essersi sbilanciato per l'eccessiva pendenza del terreno. Inutile l'intervento del 118, indagano i carabinieri. A Como gli incendi fanno paura, 50 residenti evacuati nella notte dai quartieri a ridosso del Monte Goi. Il rogo è attivo da ieri, 130 i vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme. Sul posto anche due elicotteri e due Canadair, arrivati rinforzi da Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Recuperati dai carabinieri di Parma i tre preziosi dipinti rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. Si tratta di un Cézanne, un Renoir e un Matisse per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro. Ancora in corso le indagini sul colpo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale della Monte dei Paschi di Siena di Gioia del Colle, nel Barese. Non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella, avvenuto a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì, non è stato ancora trovato il coltello con cui il 17enne indagato avrebbe colpito Quagliarella durante una rissa. Il minore ha confessato ed è stato sottoposto a fermo. Ora si trova nel carcere minorile di Bari. L'autopsia sul corpo del 18enne sarà eseguita nei prossimi giorni. Intervento salvavita al policlinico di Foggia. Un cuore artificiale sinistro è stato impiantato su un paziente di 60 anni. L'uomo, affetto da cardiomiopatia, non poteva mettersi in lista per il trapianto cardiaco a causa di un'insufficienza renale. L'operazione è andata a buon fine. Il paziente sta recuperando. Nonostante la crisi, non si rinuncia alle vacanze. Tanti hanno aspettato l'ultimo minuto per prenotare. Sentiamo dagli agenti di viaggio quali sono le mete preferite dai pugliesi per questo Ferragosto.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Yo, yo, we got jam.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Ceuta le autorità spagnole e marocchine blindano il confine e rafforzano la sorveglianza in previsione di una nuova ondata di migranti nelle prossime ore. Con Madrid stop a Schengen finché ci saranno rischi per la sicurezza, ribadisce il ministro Piantedosi. Meloni, l'Europa è dalla nostra parte. A Qusra in Cisgiordania sono ancora due le case palestinesi assediate da coloni israeliani nonostante l'intervento dell'esercito di Tel Aviv. Sul posto anche cinque attivisti italiani sono stati evacuati, ma il sindaco denuncia per allontanarli i soldati hanno usato la forza. Dalla vitola dichiarazioni fumose e senza riscontro, così il GIP di Roma che ha respinto la richiesta di domiciliari per il mandante dell'attentato a Ranucci. L'imprenditore non esclude che il giornalista abbia compreso modalità e finalità del gesto e ora la procura vorrebbe sentire il conduttore. In Sicilia caos senza fine per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte. Dal 6 agosto cancellati 630 voli, il 36% del totale, oltre 700 quelli dirottati su altri scali. Per il Fontana Rossa è la crisi più pesante negli ultimi 20 anni. A Como paura per gli incendi, 50 residenti evacuati nella notte dagli abitati a ridosso del Monte Goi, 130 i vigili del fuoco al lavoro da ieri per contenere le fiamme, coadiuvati da due elicotteri, due Canadair e squadre di altre regioni. Gli sfollati sono assistiti dalla Croce Rossa locale. Sport agli europei di nuoto, spettacolo Sara Curtis. La 19enne si prende l'oro nei 50 metri dorso e sbriciola per la seconda volta il record del mondo, migliorato il primato che lei stessa aveva fissato in semifinale il giorno prima ai campionati di atletica a Birmingham, oro di Daria Derkac nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale della Monte dei Paschi di Siena di Gioia del Colle nel Barese. Non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella, avvenuto a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì, non è stato ancora trovato il coltello con cui il 17enne indagato avrebbe colpito Quagliarella durante una rissa. Il minore ha confessato ed è stato sottoposto a fermo. Ora si trova nel carcere minorile di Bari. L'autopsia sul corpo del 18enne sarà eseguita nei prossimi giorni. Intervento salvavita al policlinico di Foggia. Un cuore artificiale sinistro è stato impiantato su un paziente di 60 anni. L'uomo, affetto da cardiomiopatia, non poteva mettersi in lista per il trapianto cardiaco a causa di un'insufficienza renale. L'operazione è andata a buon fine. Il paziente sta recuperando. Nonostante la crisi, non si rinuncia alle vacanze. Tanti hanno aspettato l'ultimo minuto per prenotare. Sentiamo dagli agenti di viaggio quali sono le mete preferite dai pugliesi per questo Ferragosto.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano, guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura, dritto sul cassero, fuma la pipa, in questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. Chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno, c'è sempre una che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Basta poco a fare impressione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Kusra, in Cisgiordania, sono ancora due le case palestinesi assediate dai coloni israeliani. Inutile dunque il breve intervento dell'esercito di Tel Aviv. Sul posto cinque attivisti italiani ora evacuati in un edificio sicuro, ma il sindaco denuncia i soldati li hanno allontanati usando la forza. L'Ucraina rivendica la distruzione di due ripetitori e cinque postazioni di controllo droni del Cremlino. Nella notte lanciati oltre 500 velivoli senza pilota contro la Russia, alcuni diretti contro infrastrutture nell'oblast di Leningrado, uno finisce in Lettonia, abbattuto dai caccia Eurofighter italiani. Gli Stati Uniti inviano agli alleati NATO un questionario sulla fedeltà dei vari paesi a Trump, lo rivela Bloomberg. Tra gli argomenti approfonditi, il sostegno alla politica estera della Casa Bianca, la preferenza per gli acquisti di armi americane e l'assenza di restrizioni all'uso delle basi. In Sicilia ancora caos per l'eruzione dell'Etna dopo l'aeroporto di Catania, che estende lo stop ai voli fino alle 2 della prossima notte, ora chiuso fino alle 16 anche lo scalo di Comiso. Dal 6 agosto cancellati 630 voli, oltre 700 quelli dirottati. È la crisi più pesante degli ultimi 20 anni. A Como 50 persone evacuate nella notte dagli abitati a ridosso del Monte Goi per un grande incendio nei boschi. Salgono a 180 i vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di contenimento, impiegati anche due elicotteri, due Canadair e squadre di altre regioni. Sono 9 le persone indagate per il furto a marzo di 3 quadri dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nel Parmense. Si tratta di cittadini moldavi, per 5 si valutano misure cautelari. I carabinieri hanno recuperato i dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse durante una perquisizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale della Monte dei Paschi di Siena di Gioia del Colle nel Barese. Non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella, avvenuto a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì, non è stato ancora trovato il coltello con cui il 17enne indagato avrebbe colpito Quagliarella durante una rissa. Il minore ha confessato ed è stato sottoposto a fermo. Ora si trova nel carcere minorile di Bari. L'autopsia sul corpo del 18enne sarà eseguita nei prossimi giorni. Intervento salvavita al Policlinico di Foggia. Un cuore artificiale sinistro è stato impiantato su un paziente di 60 anni. L'uomo, affetto da cardiomiopatia, non poteva mettersi in lista per il trapianto cardiaco a causa di un'insufficienza renale. L'operazione è andata a buon fine. Il paziente sta recuperando. Nonostante la crisi, non si rinuncia alle vacanze. Tanti hanno aspettato l'ultimo minuto per prenotare. Sentiamo dagli agenti di viaggio quali sono le mete preferite dai pugliesi per questo Ferragosto.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: crank out a fair amount of detail.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Qusra, in Cisgiordania, sono ancora due le case palestinesi assediate dai coloni israeliani. Inutile dunque il breve intervento dell'esercito di Tel Aviv. Sul posto cinque attivisti italiani ora evacuati in un edificio sicuro, ma il sindaco denuncia i soldati li hanno allontanati usando la forza. L'Ucraina rivendica la distruzione di due ripetitori e cinque postazioni di controllo droni del Cremlino. Nella notte lanciati oltre 500 velivoli senza pilota contro la Russia, alcuni diretti contro infrastrutture nell'oblast di Leningrado, uno finisce in Lettonia, abbattuto dai caccia Eurofighter italiani. Gli Stati Uniti inviano agli alleati NATO un questionario sulla fedeltà dei vari paesi a Trump, lo rivela Bloomberg. Tra gli argomenti approfonditi, il sostegno alla politica estera della Casa Bianca, la preferenza per gli acquisti di armi americane e l'assenza di restrizioni all'uso delle basi. In Sicilia ancora caos per l'eruzione dell'Etna dopo l'aeroporto di Catania, che estende lo stop ai voli fino alle 2 della prossima notte, ora chiuso. Fino alle 16 anche lo scalo di Comiso. Dal 6 agosto cancellati 630 voli, oltre 700 quelli dirottati. È la crisi più pesante degli ultimi 20 anni. A Como 50 persone evacuate nella notte dagli abitati a ridosso del Monte Goi per un grande incendio nei boschi. Salgono a 180 i vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di contenimento. Impiegati anche due elicotteri, due Canadair e squadre di altre regioni. Sono 9 le persone indagate per il furto a marzo di 3 quadri dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nel Parmense. Si tratta di cittadini moldavi, per 5 si valutano misure cautelari. I carabinieri hanno recuperato i dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse durante una perquisizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale della Monte dei Paschi di Siena di Gioia del Colle nel Barese. Non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella, avvenuto a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì, non è stato ancora trovato il coltello con cui il 17enne indagato avrebbe colpito Quagliarella durante una rissa. Il minore ha confessato ed è stato sottoposto a fermo. Ora si trova nel carcere minorile di Bari. L'autopsia sul corpo del 18enne sarà eseguita nei prossimi giorni. Intervento salvavita al policlinico di Foggia. Un cuore artificiale sinistro è stato impiantato su un paziente di 60 anni. L'uomo, affetto da cardiomiopatia, non poteva mettersi in lista per il trapianto cardiaco a causa di un'insufficienza renale. L'operazione è andata a buon fine. Il paziente sta recuperando. Nonostante la crisi, non si rinuncia alle vacanze. Tanti hanno aspettato l'ultimo minuto per prenotare. Sentiamo dagli agenti di viaggio quali sono le mete preferite dai pugliesi per questo Ferragosto.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: La musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: ancora tu qui.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Cusra, in Cisgiordania, sono ancora due le case palestinesi assediate dai coloni israeliani. Inutile dunque il breve intervento dell'esercito di Tel Aviv. Sul posto cinque attivisti italiani ora evacuati in un edificio sicuro, ma il sindaco denuncia i soldati li hanno allontanati usando la forza. L'Ucraina rivendica la distruzione di

0: I due ripetitori e 5 postazioni di controllo droni del Cremlino. Nella notte lanciati oltre 500 velivoli senza pilota contro la Russia, alcuni diretti contro infrastrutture nell'oblast di Leningrado. Uno finisce in Lettonia, abbattuto dai caccia Eurofighter italiani. Gli Stati Uniti inviano agli alleati NATO un questionario sulla fedeltà dei vari paesi a Trump. Lo rivela Bloomberg. Tra gli argomenti approfonditi, il sostegno alla politica estera della Casa Bianca, la preferenza per gli acquisti di armi americane e l'assenza di restrizioni all'uso delle basi. In Sicilia ancora caos per l'eruzione dell'Etna dopo l'aeroporto di Catania, che estende lo stop ai voli fino alle 2 della prossima notte, ora chiuso fino alle 16 anche lo scalo di Comiso. Dal 6 agosto cancellati 630 voli, oltre 700 quelli dirottati. È la crisi più pesante degli ultimi 20 anni. A Como 50 persone evacuate nella notte dagli abitati a ridosso del Monte Goi per un grande incendio nei boschi. Salgono a 180 i vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di contenimento, impiegati anche 2 elicotteri, 2 Canadair e squadre di altre regioni. Sono 9 le persone indagate per il furto a marzo di 3 quadri dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nel Parmense. Si tratta di cittadini moldavi, per 5 si valutano misure cautelari. I carabinieri hanno recuperato i dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse durante una perquisizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale della Monte dei Paschi di Siena di Gioia del Colle nel Barese. Non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella, avvenuto a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Non è stato ancora trovato il coltello con cui il 17enne indagato avrebbe colpito Quagliarella durante una rissa. Il minore ha confessato ed è stato sottoposto a fermo. Ora si trova nel carcere minorile di Bari. L'autopsia sul corpo del 18enne sarà eseguita nei prossimi giorni. Intervento salvavita al Policlinico di Foggia. Un cuore artificiale sinistro è stato impiantato su un paziente di 60 anni. L'uomo, affetto da cardiomiopatia, non poteva mettersi in lista per il trapianto cardiaco a causa di un'insufficienza renale. L'operazione è andata a buon fine. Il paziente sta recuperando. Nonostante la crisi, non si rinuncia alle vacanze. Tanti hanno aspettato l'ultimo minuto per prenotare. Sentiamo dagli agenti di viaggio quali sono le mete preferite dai pugliesi per questo Ferragosto.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, le isole greche e naturalmente anche la Turchia. E abbiamo i voli diretti su New York che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

e le fate in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così,

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che Kensington torni. Sì, Peter.

magica gioia tu dai, dolce mio rimpianto dove sei, nei giardini a Kensington un bambino eterno c'è, sei tu Peter, tu che a Kensington vivi, tu Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

0: Radio. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua in Sicilia l'emergenza per l'attività eruttiva sull'Etna, prorogata ulteriormente la chiusura dell'aeroporto di Fontanarossa a Catania. Dallo scorso 6 agosto a oggi cancellati nello scalo oltre 630 voli, pari al 36% del totale. Chiuso intanto anche l'aeroporto di Comiso a causa della contaminazione da cenere vulcanica. Dall'estero a Ceuta le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine in previsione di un'eventuale nuova ondata di migranti nelle prossime ore. L'Europa sull'immigrazione dalla nostra parte, ribadisce la premier Giorgia Meloni.

0: Medio Oriente, i cinque italiani nel villaggio palestinese a Kosra in Cisgiordania, assediato dai coloni evacuati dalle forze israeliane, secondo il sindaco palestinese della città i connazionali sarebbero stati allontanati con la forza. A Kosra intanto aggiunti i primi aiuti della popolazione, sono stati portati acqua, cibo e medicine ai cittadini. In Francia il divieto d'uso dei social agli under 15 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, secondo i giudici d'Oltralpe una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron incarica il premier Le Cornu di riscrivere la legge. Torniamo in Italia con la cronaca: decine di persone costrette a lasciare le case in provincia di Como a causa degli incendi a ridosso del Monte Goi. 130 i vigili del fuoco al lavoro, massimo impegno per contenere le fiamme, espresso dal presidente della regione Lombardia Fontana. L'economia in chiusura, in ribasso Piazza Affari nell'ultima seduta prima di Ferragosto. L'indice FTSE MIB cede infatti lo 0,20%. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa è stato fatto esplodere lo sportello automatico della filiale della Monte dei Paschi di Siena di Gioia del Colle nel Barese. Non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Le forze dell'ordine stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. L'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella, avvenuto a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Non è stato ancora trovato il coltello con cui il 17enne indagato avrebbe colpito Quagliarella durante una rissa. Il minore ha confessato ed è stato sottoposto a fermo. Ora si trova nel carcere minorile di Bari. L'autopsia sul corpo del 18enne sarà eseguita nei prossimi giorni. Intervento salvavita al policlinico di Foggia. Un cuore artificiale sinistro è stato impiantato su un paziente di 60 anni. L'uomo, affetto da cardiomiopatia, non poteva mettersi in lista per il trapianto cardiaco a causa di un'insufficienza renale. L'operazione è andata a buon fine. Il paziente sta recuperando. Nonostante la crisi, non si rinuncia alle vacanze. Tanti hanno aspettato l'ultimo minuto per prenotare. Sentiamo dagli agenti di viaggio quali sono le mete preferite dai pugliesi per questo Ferragosto.
3: Stanno andando tantissimo Mykonos e Santorini, le isole greche e naturalmente anche la Turchia. Abbiamo i voli diretti su New York che stanno andando anche molto forte. Abbiamo anche un incoming proveniente dagli Stati Uniti.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Nociva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

hanno tradito, continuava innervosito. Quanti amici hanno tradito per la causa dell'amore. Sono andato a casa sua, sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua in Sicilia l'emergenza per l'attività eruttiva sull'Etna, prorogata ulteriormente la chiusura dell'aeroporto di Fontana Rossa a Catania. Dallo scorso 6 agosto a oggi cancellati nello scalo oltre 630 voli, pari al 36% del totale. Chiuso intanto anche l'aeroporto di Comiso a causa della contaminazione da cenere vulcanica. Dall'estero a Ceuta le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine in previsione di un'eventuale nuova ondata di migranti nelle prossime ore. L'Europa sull'immigrazione dalla nostra parte, ribadisce la premier Giorgia Meloni. Medio Oriente, i 5 italiani nel villaggio palestinese a Kosra in Cisgiordania, assediato dai coloni evacuati dalle forze israeliane. Secondo il sindaco palestinese della città, i connazionali sarebbero stati allontanati con la forza. A Kosra intanto aggiunti i primi aiuti della popolazione, sono stati portati acqua, cibo e medicine ai cittadini. In Francia il divieto d'uso dei social agli under 15 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Secondo i giudici d'Oltralpe è una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron incarica il premier Le Cornu di riscrivere la legge. Torniamo in Italia con la cronaca: decine di persone costrette a lasciare le case in provincia di Como a causa degli incendi a ridosso del Monte Goi. 130 i vigili del fuoco al lavoro, massimo impegno per contenere le fiamme, espresso dal presidente della regione Lombardia Fontana. L'economia in chiusura, in ribasso Piazza Affari nell'ultima seduta prima di Ferragosto. L'indice FTSE MIB cede infatti lo 0,20%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ferragosto tra bollino rosso per il caldo a Bari e allerta gialla per temporali e rischio grandine in quasi tutta la Puglia. E questo è il bollettino meteo per la giornata di domani. Bari sarà ancora da bollino rosso per afa e caldo sia domani sia domenica, in questo caso unica città d'Italia. Temporali e grandine potrebbero colpire dalla Bat al Salento dalle 12 alle 19 di domani. La morte di Cosimo Quagliarella a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Per il delitto è stato fermato un 17enne, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, negando però l'intenzione di uccidere. Quagliarella sarebbe stato accoltellato alle spalle all'altezza

0: debolezza di addome e torace ed è morto in ospedale. Incidente mortale oggi a Ugento nel Leccese, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro Cosimo Cosi, 39 anni, originario di Massafra e residente a Lecce. L'impatto è stato fatale, vani i soccorsi degli operatori del 118. Giovanotti sarà domani a Barletta solo per un caffè e riempire le borracce con dispiacere. Lo ha annunciato lui stesso sui social dopo l'annullamento del concerto di lunedì nell'area dell'ex cartiera, sequestrata per la presenza di amianto. Il cantante è arrivato oggi in Puglia in bici dall'Abruzzo, ha fatto sosta a San Giovanni Rotondo, dove è stato ospitato a pranzo dai frati e ha visitato i luoghi di Padre Pio. Ha documentato tutto sui social. Sentiamo.
1: Sono a pranzo con i frati da Padre Pio che ci hanno accolto qui a San Giovanni Rotondo, niente male, è un grande privilegio, ho visto dei luoghi di devozione importanti. Adesso mi mangio dell'uva dell'orto, la vigna di Padre Pio, questa è l'uva di Padre Pio.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
2: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei

volere andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda le conseguenze dell'attività eruttiva sull'Etna, perché la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 15 di domani. La SAC invita quindi i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del volo con le compagnie aeree. Cambiamo argomento, si è svolta a Genova la commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita 8 anni fa a 40.

0: 33 persone. L'Italia non dimentica la sicurezza sia sempre una priorità, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo messaggio. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati preliminari di Frontex non comprendono ancora i numeri della crisi a luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta con oltre 20.200 rilevamenti. E si teme una nuova azione di massa di migranti tra Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta. L'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. In Francia il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. I giudici affermano che la misura viola la libertà di espressione dei minori. Chiudiamo con gli europei di nuoto a Parigi, due azzurri in finale, nei 100 rana con i migliori tempi. Simone Cerasuolo vince la seconda semifinale in 26 e 23, Nicolò Martinenghi si afferma nella prima con 26 e 62. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ferragosto tra bollino rosso per il caldo a Bari e allerta gialla per temporali e rischio grandine in quasi tutta la Puglia. E questo è il bollettino meteo per la giornata di domani. Bari sarà ancora da bollino rosso per afa e caldo sia domani sia domenica, in questo caso unica città d'Italia. Temporali e grandine potrebbero colpire dalla Bat al Salento dalle 12 alle 19 di domani. La morte di Cosimo Quagliarella a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Per il delitto è stato fermato un 17enne, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, negando però l'intenzione di uccidere. Quagliarella sarebbe stato accoltellato alle spalle, all'altezza di addome e torace, ed è morto in ospedale. Incidente mortale oggi a Ugento nel Leccese, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il Centauro Cosimo Cosi, 39 anni, originario di Massafra e residente a Lecce. L'impatto è stato fatale, vani i soccorsi degli operatori del 118. Giovanotti sarà domani a Barletta solo per un caffè e riempire le borracce con dispiacere. Lo ha annunciato lui stesso sui social dopo l'annullamento del concerto di lunedì nell'area dell'ex cartiera, sequestrata per la presenza di amianto. Il cantante è arrivato oggi in Puglia in bici dall'Abruzzo, ha fatto sosta a San Giovanni Rotondo, dove è stato ospitato a pranzo dai frati e ha visitato i luoghi di Padre Pio. Ha documentato tutto sui social. Sentiamo.
3: Sono a pranzo con i frati da Padre Pio che ci hanno accolto qui a San Giovanni Rotondo, niente male, è un grande privilegio, ho visto dei luoghi di devozione importanti. Adesso mi mangio dell'uva dell'orto, la vigna di Padre Pio, questa è l'uva di Padre Pio.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda le conseguenze dell'attività eruttiva sull'Etna, perché la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 15 di domani. La SAC invita quindi i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del volo con le compagnie aeree. Cambiamo argomento, si è svolta a Genova la commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita 8 anni fa a 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo messaggio. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati preliminari di Frontex non comprendono ancora i numeri della crisi a luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con oltre 20.200 rilevamenti. E si teme una nuova azione di massa di migranti tra Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta. L'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. In Francia il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. I giudici affermano che la misura viola la libertà di espressione dei minori. Chiudiamo con gli europei di nuoto a Parigi, due azzurri in finale nei 100 rana con i migliori tempi. Simone Cerasuolo vince la seconda semifinale in 26:23. Nicolò Martinenghi si afferma nella prima con 26:62. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ferragosto tra bollino rosso per il caldo a Bari e allerta gialla per temporali e rischio grandine in quasi tutta la Puglia. E questo è il bollettino meteo per la giornata di domani. Bari sarà ancora da bollino rosso per afa e caldo sia domani sia domenica, in questo caso unica città d'Italia. Temporali e grandine potrebbero colpire dalla Bat al Salento dalle 12 alle 19 di domani. La morte di Cosimo Quagliarella a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Per il delitto è stato fermato un 17

0: Tenne avrebbe ammesso le proprie responsabilità, negando però l'intenzione di uccidere. Quagliarella sarebbe stato accoltellato alle spalle, all'altezza di addome e torace, ed è morto in ospedale. Incidente mortale oggi a Ugento, nell'Eccese, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro Cosimo Cosi, 39 anni, originario di Massafra e residente a Lecce. L'impatto è stato fatale, vani i soccorsi degli operatori del 118. Giovanotti sarà domani a Barletta solo per un caffè e riempire le borracce con dispiacere. Lo ha annunciato lui stesso sui social dopo l'annullamento del concerto di lunedì nell'area dell'ex cartiera, sequestrata per la presenza di amianto. Il cantante è arrivato oggi in Puglia in bici dall'Abruzzo, ha fatto sosta a San Giovanni Rotondo, dove è stato ospitato a pranzo dai frati e ha visitato i luoghi di Padre Pio. Ha documentato tutto sui social. Sentiamo.
1: Sono a pranzo con i frati da Padre Pio che ci hanno accolto qui a San Giovanni Rotondo, niente male, è un grande privilegio, ho visto dei luoghi di devozione importanti. Adesso mi mangio dell'uva dell'orto, la vigna di Padre Pio, questa è l'uva di Padre Pio.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda le conseguenze dell'attività eruttiva sull'Etna, perché la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 15 di domani. La SAC invita quindi i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del volo con le compagnie aeree. Cambiamo argomento. Si è svolta a Genova la commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita 8 anni fa a 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo messaggio. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati preliminari di Frontex non comprendono ancora i numeri della crisi a luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con oltre 20.200 rilevamenti. E si teme una nuova azione di massa di migranti tra Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta. L'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. In Francia il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. I giudici affermano che la misura viola la libertà di espressione dei minori. Chiudiamo con gli europei di nuoto a Parigi, due azzurri in finale nei 100 rana con i migliori tempi. Simone Cerasuolo vince la seconda semifinale in 26 e 23. Nicolò Martinenghi si afferma nella prima con 26 e 62. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ferragosto tra bollino rosso per il caldo a Bari e allerta gialla per temporali e rischio grandine in quasi tutta la Puglia. E questo è il bollettino meteo per la giornata di domani. Bari sarà ancora da bollino rosso per afa e caldo sia domani sia domenica, in questo caso unica città d'Italia. Temporali e grandine potrebbero colpire dalla Bat al Salento dalle 12 alle 19 di domani. La morte di Cosimo Quagliarella a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Per il delitto è stato fermato un 17enne, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, negando però l'intenzione di uccidere. Quagliarella sarebbe stato accoltellato alle spalle, all'altezza di addome e torace, ed è morto in ospedale. Incidente mortale oggi a Ugento, nel Leccese, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro Cosimo Cosi, 39 anni, originario di Massafra e residente a Lecce. L'impatto è stato fatale, vani i soccorsi degli operatori del 118. Giovanotti sarà domani a Barletta solo per un caffè e riempire le borracce con dispiacere. Lo ha annunciato lui stesso sui social dopo l'annullamento del concerto di lunedì nell'area dell'ex cartiera, sequestrata per la presenza di amianto. Il cantante è arrivato oggi in Puglia in bici dall'Abruzzo, ha fatto sosta a San Giovanni Rotondo, dove è stato ospitato a pranzo dai frati e ha visitato i luoghi di Padre Pio. Ha documentato tutto sui social. Sentiamo.
3: Sono a pranzo con i frati da Padre Pio che ci hanno accolto qui a San Giovanni Rotondo, niente male, è un grande privilegio, ho visto dei luoghi di devozione importanti. Adesso mi mangio dell'uva dell'orto, la vigna di Padre Pio, questa è l'uva di Padre Pio.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: senti che fuori piove.
1: Lo senti? Che bel rumore.
2: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio No.

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda le conseguenze dell'attività eruttiva sull'Etna, perché la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 15 di domani. La SAC invita quindi i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del volo con le compagnie aeree. Cambiamo argomento, si è svolta a Genova la commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita 8 anni fa a 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo messaggio. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati preliminari di Frontex non comprendono ancora i numeri della crisi a luglio a Ceuta. La rotta

0: del Mediterraneo orientale resta la più battuta con oltre 20.200 rilevamenti e si teme una nuova azione di massa di migranti tra Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta, l'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. In Francia il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. I giudici affermano che la misura viola la libertà di espressione dei minori. Chiudiamo con gli europei di nuoto a Parigi, due azzurri in finale, nei 100 rana con i migliori tempi. Simone Cerasuolo vince la seconda semifinale in 26:23, Nicolò Martinenghi si afferma nella prima con 26:62. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ferragosto tra bollino rosso per il caldo a Bari e allerta gialla per temporali e rischio grandine in quasi tutta la Puglia. E questo è il bollettino meteo per la giornata di domani. Bari sarà ancora da bollino rosso per afa e caldo sia domani sia domenica, in questo caso unica città d'Italia. Temporali e grandine potrebbero colpire dalla Bat al Salento dalle 12 alle 19 di domani. La morte di Cosimo Quagliarella a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì per il delitto è stato fermato un 17enne, avrebbe ammesso le proprie responsabilità negando però l'intenzione di uccidere. Quagliarella sarebbe stato accoltellato alle spalle all'altezza di addome e torace ed è morto in ospedale. Incidente mortale oggi a Ugento nel Leccese, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro Cosimo Cosi, 39 anni, originario di Massafra e residente a Lecce. L'impatto è stato fatale, vani i soccorsi degli operatori del 118. Giovanotti sarà domani a Barletta solo per un caffè e riempire le borracce con dispiacere. Lo ha annunciato lui stesso sui social dopo l'annullamento del concerto di lunedì nell'area dell'ex cartiera, sequestrata per la presenza di amianto. Il cantante è arrivato oggi in Puglia in bici dall'Abruzzo, ha fatto sosta a San Giovanni Rotondo, dove è stato ospitato a pranzo dai frati e ha visitato i luoghi di Padre Pio. Ha documentato tutto sui social. Sentiamo.
3: Sono a pranzo con i frati da Padre Pio che ci hanno accolto qui a San Giovanni Rotondo, niente male, è un grande privilegio, ho visto dei luoghi di devozione importanti. Adesso mi mangio dell'uva dell'orto, la vigna di Padre Pio, questa è l'uva di Padre Pio.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Guarda, cerca, corri, lontano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda le conseguenze dell'attività eruttiva sull'Etna, perché la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 15 di domani. La SAC invita quindi i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del volo con le compagnie aeree. Cambiamo argomento, si è svolta a Genova la commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita 8 anni fa a 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo messaggio. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati preliminari di Frontex non comprendono ancora i numeri della crisi a luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con oltre 20.200 rilevamenti. E si teme una nuova azione di massa di migranti tra Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta. L'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. In Francia il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. I giudici affermano che la misura viola la libertà di espressione dei minori. Chiudiamo con gli europei di nuoto a Parigi, due azzurri in finale, nei 100 rana con i migliori tempi. Simone Cerasuolo vince la seconda semifinale in 26 e 23, Nicolò Martinenghi si afferma nella prima con 26 e 62. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ferragosto tra bollino rosso per il caldo a Bari e allerta gialla per temporali e rischio grandine in quasi tutta la Puglia. E questo è il bollettino meteo per la giornata di domani. Bari sarà ancora da bollino rosso per afa e caldo sia domani sia domenica, in questo caso unica città d'Italia. Temporali e grandine potrebbero colpire dalla Bat al Salento dalle 12 alle 19 di domani. La morte di Cosimo Quagliarella a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Per il delitto è stato fermato un 17enne, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, negando però l'intenzione di uccidere. Quagliarella sarebbe stato accoltellato alle spalle, all'altezza di addome e torace, ed è morto in ospedale. Incidente mortale oggi a Ugento nel Leccese, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro Cosimo Cosi, 39 anni, originario di Massafra e residente a Lecce. L'impatto è stato fatale, vani i soccorsi degli operatori del 118. Giovanotti sarà domani a Barletta solo per un caffè e riempire le borracce con dispiacere. Lo ha annunciato lui stesso sui social dopo l'annullamento del concerto di lunedì nell'area dell'ex cartiera, sequestrata per la presenza di amianto. Il cantante è arrivato oggi in Puglia in bici dall'Abruzzo, ha fatto sosta a San Giovanni Rotondo, dove è stato ospitato a pranzo dai frati e ha visitato i luoghi di Padre Pio. Ha documentato tutto sui social. Sentiamo.
3: Sono a pranzo con i frati

0: Padre Pio che ci hanno accolto qui a San Giovanni Rotondo, niente male, è un grande privilegio, ho visto dei luoghi di devozione importanti. Adesso mi mangio dell'uva dell'orto, la vigna di Padre Pio, questa è l'uva di Padre Pio.
1: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
2: Radio Norba News.

0: te. Può succedere.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

sono i grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un

italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

0: ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: arrivo e partenza dallo scalo fino alle 15 di domani. La SAC invita quindi i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del volo con le compagnie aeree. Cambiamo argomento, si è svolta a Genova la commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita 8 anni fa a 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo messaggio. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati preliminari di Frontex non comprendono ancora i numeri della crisi a luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con oltre 20.200 rilevamenti. E si teme una nuova azione di massa di migranti tra Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta. L'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. In Francia il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. I giudici affermano che la misura viola la libertà di espressione dei minori. Chiudiamo con gli europei di nuoto a Parigi, due azzurri in finale, nei 100 rana con i migliori tempi. Simone Cerasuolo vince la seconda semifinale in 26 e 23, Nicolò Martinenghi si afferma nella prima con 26 e 62. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Ferragosto tra bollino rosso per il caldo a Bari e allerta gialla per temporali e rischio grandine in quasi tutta la Puglia. E questo è il bollettino meteo per la giornata di domani. Bari sarà ancora da bollino rosso per afa e caldo sia domani sia domenica, in questo caso unica città d'Italia. Temporali e grandine potrebbero colpire dalla Bat al Salento dalle 12 alle 19 di domani. La morte di Cosimo Quagliarella a Trani nella notte tra mercoledì e giovedì. Per il delitto è stato fermato un 17enne, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, negando però l'intenzione di uccidere. Quagliarella sarebbe stato accoltellato alle spalle, all'altezza di addome e torace, ed è morto in ospedale. Incidente mortale oggi a Ugento, nel Leccese, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il Centauro Cosimo Cosi, 39 anni, originario di Massafra e residente a Lecce. L'impatto è stato fatale, vani i soccorsi degli operatori del 118. Jovanotti sarà domani a Barletta solo per un caffè e riempire le borracce con dispiacere. Lo ha annunciato lui stesso sui social dopo l'annullamento del concerto di lunedì nell'area dell'ex cartiera, sequestrata per la presenza di amianto. Il cantante, arrivato oggi in Puglia in bici dall'Abruzzo, ha fatto sosta a San Giovanni Rotondo, dove è stato ospitato a pranzo dai frati e ha visitato i luoghi di Padre Pio. Ha documentato tutto sui social. Sentiamo.
3: Sono a pranzo con i frati da Padre Pio che ci hanno accolto qui a San Giovanni Rotondo, niente male, è un grande privilegio, ho visto dei luoghi di devozione importanti. Adesso mi mangio dell'uva dell'orto, la vigna di Padre Pio, questa è l'uva di Padre Pio.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
1: Radio Norba News.

freddo che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.